stick. Yami yori hidete, yami yori kuroku, sono kegare o misogi hara.